0: El mes de mayo es el mes de María y lo habitual es el rezo del rosario. En el Angelus, León XIV habló de la encomendación a María de los pueblos atormentados por la guerra.
1: Posa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
0: Minutos antes, el Papa hizo una reflexión sobre la Santísima Trinidad en base al camino recorrido durante el tiempo pascual.
1: La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
0: La plaza, a pesar de las temperaturas en Roma, estaba llena de peregrinos de todos los países, que no quisieron perderse esta aparición pública de León XIV.
2: Per miglior seguro, per miglior servizio, nostra recomendabo Bouhart Assurance. Cu telefono 528 88 88, Bouhart rappresenta tutte le compagnie di seguro a Kinaruba. Votato da sa, può essere

0: Ritmo in the Sound, gli anni buongiorno, antar 20 leva di ora di 7. Quindi non so come sa di bianco, lo che è tanto, non si informazione per compartire, ovviamente anche a voi. Arriva già la sonna, sarebbe di 3 dia di 6 luna, 3 giugno, anno 2026.
1: Corazon de Jesús.
0: Ovviamente non sa come sa per lo che è tanto, incontro di Awe, appunto che è il gruppo di orazione carismatica, il gruppo di orazione Shalom. Come sa, noi non ci siamo qui in questa parrocchia di San Juan Pablo II, incontro di Turgia Sonku di Alabanza di orazione. E tu cominci a scegliere il rezzamento di Santo Rosario, seguì per lo che ti tratta l'alabanza e l'adorazione, e anche in parte di insegnanza, oggi ti dimandi il nostro man Leo Werleman. Sbotto cordialmente invitato a voi, no? Ci scegliere a chi mes nella parrocchia di Tankelanda, parrocchia San Juan Pablo II, incontro semanale di gruppo di orazione carismatica, gruppo Shalom.

0: Ave barroga di la Virgen di Fatima ta informao ku durante misa nang tanto din si Mang Fin, si Mang Lubaitin e di dos collect
1: che
0: se sa chi può spa e mantechon di e arco nang il nome di persona naturalmente passò Joseph e tambe parla Michael la sua operazione per un tour si può cooperare assì na e di dos collect pa e decimento di erco nanti algun ta innanzi una esperienza nata esperienziando mal funzionamento di erco nanti naturalmente da messa di un service se lo vai tindi durante se ban i weekend e di dos collecta che ta fondo dan pa e mantenzione di erco nanti parrocchia di la Virgen di Fatima na da

Zan Jereb, un 56 minuti de fuori ora di 7 qui in studio. Ovviamente mi chiedo un record d'amore, ma avui dia 3 inizia e novena in onore Sagrado Corazón di Jesús e anche Sagrado Corazón di Maria. Immaculato Corazón di Maria, avui una parrocchia di Sagrado Corazón di Jesús, una Savaneta. E tu cominciamo in oggi 7 ore.

influenza a Will, o beta tour di Eshetor, che se c'è un già domingo, lo da Gesù di Mainta, la missa di Sabaneta. E tante onore a Sagrada Corazón di Gesù, e anche Immaculata Corazón di Maria, e a tutti i portati, in preparazione per la festa patronale, che lo beta di Gesù 2, giugno prossimo, questa festa patronale di parrocchia di Sabaneta. Desde 2 está iniciando também com a procissão de bolo.

0: palku po mister. Bukhart Asyransjen te i pabo. Bukhart Asyransjen, kon fjeri pa gje.
1: Më mira ku ti në politiko në nënku asaka informacion dhe në prensa ku nësë lota vëtë ti në poko interes për siguridad dhe tra do në kia dor ku nësë lo a para un kontrakt ku ta ti stipula ku un kompania ku ta ta duna certo servicio në prison për kontrola scan maleta of maleta no baja non mi se cosa è task con questo dentro in prison tassina cu nos no momento qua assumere società in governo aia un contract vensi quindi lo sabin no stata na sicumina uni no sai un avvocato a presentarsi con nos Durwarden con nos lo debe sicumi caso 100.000 florin na un compagnia passò con nos non lo appaga un contratto cu avuto firmato non do di no sino do di governo anterior e minister ma mira puoi dire la saca algo te su firmo te mira chi dampo ni dambe cu etes un firme contratto fe novembre e ta di governo ta responsabile e lo appaga nan a no a cobre no a pone beslag riba nan anto na guarda ora con nos bin di governo pa bin pone beslag riba nos nos a e ora mes momento decidi na paga lo che cu tata abri sendo cu non tata in contract mas però sia ora es con servizio ora duna meno se paga pin or no se bai informa a resulta cu ai contract a fiense na na novembre di ai bin min sin conto kit so di ora bo un contract cu governo si bo un contract vis pa 3 sai 40 paga un suma tu luna e se tebe automatico si il contract vence e ora ei bo tin cu declara un torbo declara che abbiamo pagato dentro di 90 giorni, che è una notazione e il governo ha sì, nel caso che conosce la città, ha sì nada contro le regole, non si conosce nemmeno di paga, lo che passa è che il contratto vence e non si paga, il governo ha pagato, quindi conforme le regole di pago di governo. Il contratto è un contratto che ora sarà na proibita seconda 2021 e la caducana 2024, la prolungata 2025 sicuri. Anto e contratti tutto un contratto di 9.000 florin per luna di 10.000 florin per anno. Anto puoi immaginare dos con hopi placa e compagnia che a gana tu ferhure con anche con governo. Tu su derecho di assi negoci per lo che una constatata cu è apparato na kina momento cu nan a lista na kia e compagnia e prodotto na kita bata seconda mano. Che mentre proprio di prodotto nan ya usa anto fuori 2021, quando ora poi 2025, quando mi si è prodotto, anche ora usassi tanto tempo capo con 2025 e prodotto che per me è praticamente a scrive, che non ha nessun valore, ma allora lo posso spero ora è con un altro che mi ha dato un contratto ragionabile, ma barata, la compagnia ha insistito, e è importante per comprendere, per chi conosce a e prodotto anche ora sa capo di prigione, per se non insistito, quando si firma un contratto nuovo con un, che è messo un prodotto bionacchi, pa 3 anni che men nanno messo bei cobra laba un 330.000 florin mas vengo biarno pa prodotto nan caduca ha fatto cano sorry pa prodotto nan cu ja eigenlijk afgeschreven dan wat meteen zei onredelijk mi nota haia cu bo por ik zie zei di gobierno mi nota haia tan poco ami por bei over na firma contracta sino che nan in good faith sabiendo cu e cosna aki no tiene valor cu nanta bei no se paga pa nan a ora che non quel prodotto che ora sta capo di prigione ti controlla da tutto il mondo se non ti ingaccione anche poi le siente bene con droga non ti rende anche da controllare lo che ti indietro bevacchi beveiligers che meno ti sinai quando ti controlla per ambita che resta con ti mas controllo lo che come ora informata che apparato anche come con un'altra bio non nota per te se trovava nella città se ti do un'informazione che ti conosci e facilità e che ja toh che a che da si usa di servizio da c'è un certo maniera come può rappone prodotto nel tempo tasso come non cu idante ta con si sei come non pora mire Europa se dore scan che ben non ta nada pa lo che ta tratta è aspetto di reduzione di sicurezza in prigione no ta tratta di paramento di demi concepto injustizia contra di paese ruba ando ora cu na bimba fobisa cu non sa debe nan i pesei na manda se la vuole manda la pone per la riba e faltans manda due va riba nos na siele pa sobre cu nos segundo ano sa debe nan nos nota bata debe nos ta paga con conforme e fórmula de pago do governo dentro de 90 dias para esse serviço que está agora oferecendo a nós, que vem bolou por a cai um afetoso atrás, você aceita a forma como o governo paga. Não tem nada a ver com não que paga, nem com nossa debe, nossa cumpre, tem na final com o tudo pago, do que nossa visita, nossa deve aceitar assim para nos guardar chantagear, todo nenhum gênero para firmar um contrato assim aqui, para produto não com o meu conceito, está já produto na bio. Nós estamos trabalhando agora aqui na adquirir produto na novo, nós estamos fazendo investigação, papiando com diferentes financeiros e ganhando oferta né, para nos comprar, adquirir outro tipo de scanners com o lobby de serviço aqui e não necessariamente para o preço alto que o governo paga a cava. Eu vou me compreender com o trading direito de esse negócio, o que significa é lamentável, tá, com um ex-ministro e partido do MEP está se tanto, e está rondando, está se tanto propaganda barata, cria uma esfera que ainda com o nota tem em conta com a segurança de renda, mas absolutamente sem nota de verdade. E se nada tem atenção, se nada tem atenção para a segurança de renda, é preciso que não tenha a condição que está a ver. Esse que é um aparato bem aqui que não se paga tanto sempre, para a placa para usar para algo outro, então nós fotos fiscais estão direitos na prisão.

0: hasta sería te quiero de mi lado, tirado en la...
1: Che vi va a vacanza qui? Chi mi deve essere per me? Ah, già mi sa, per me costa passa busco un batter di gas da Ecogas Express passinos di CD di Baikampa off di CD di Gisgrill Banipul. Humbo, e anche si tabaitai Ultimate Summer. Per me, lega in passa a visita Ecogas Drive-Thru Service situata tanki Flapsheng 9, busca mi tanki e busca poco carne per mi grill maslat. Ai, duciom! Assina facile, costa bai con Ecogas.

Bonita noche, está Roberto Ledesma. Ok, la gami bai che sa che nante pidimi pa mi come te visa pa mi ripiti e canzion kuma kabi toka e regresa mi. Pero dorku mi ting menos 2 minut eigenlijk ante te beke dana kaminda. Ahora me te repite mañan sicuro. Te conos bai che sa che da Johnny Albino sa che da un canzion ku bosonan conoce tambi sa che ta amor che malo eres ku lo no kaba completo pa motivo ku no ti avance ta paia ting, si? Esa que te programa con hasta que te presenta para turnos grandes.

0: pero poco sabemos amar.
1: E deve essere verdade, no? Ma motivo che ora che ho conosciuto una persona, in un momento che ho detto, ok, sei nota e io sto Yusuf, allora ora è querer, è tabira un querer solamente, e tiene final, da se acaba. Però ora che ho stimolato, ho detto che soffri mai, ho detto, ma motivo che, ai, ma chi te? Ma motivo che ho innamorato, ho stima e persona e mai, ho detto, tu sei tinga digno. Ok, laganos bai ku un canción na español rata sene kinang ya ku notie vanse tabai buladeng desa nos tabai turis tempo akirang.